0: Ena tistih, ki si jo prav tako res želimo tukaj v studiu, Marta, zore, 15. Čez sedmo. Čas je za nov izziv, spet ponovno klapski izziv, tako da klapa zmaga, klapa
1: zmaga.
0: Se bojuje.
2: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktual.
0: Kaj so rekel, da bojo malo turistično nastrojena danes in da gremo poskušati prebuditi tudi tiste na drugi strani meja, torej naše zamejce v Italiji, oziroma pravzaprav Italijane, ki so živijo v Sloveniji.
4: Quelli nostri ragazzi.
0: Sì, i nostri ragazzi. Allora, il
4: buongiorno,
0: primo,
4: buongiorno,
0: primo, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, abbiamo una canzone molto bella, quando non c'è, ma quando... quando non c'è niente, allora, Clapa Bonanza. Bonanza è quella che mi incanta tanto mare nella mia... e le mie donne, mare e more, e more.
5: Non ci una sì. Masi,
0: insomma... La prima canzone...
4: Sì, questa è la prima.
0: Sì, Notti in Dalmazia.
4: Notti in Dalmazia, ok. Allora, sull'altra parte abbiamo un duet, come si dice duet?
0: Sì, un duetto.
4: Un duetto. Adesso abbiamo Branimir Bubica, ossia Branimir Bubica e Clapa Sebenico che cantano Dalmazia, tu sei la ultima Luca.
0: Ultima Luca, andiamo.
4: Sarà Luca.
0: L'ultimo porto, sì.
4: L'ultimo porto.
0: L'ultimo porto. Ma insomma, tutte e due molto belle, bellissime.
4: Sì, tutte. Abbiamo Clapa con la prima e la seconda.
0: Tanto amore.
4: Adesso tanto, potete votare.
0: Tanto, sì. Tanto amore. Tanto amore.
4: Tanto amore,
0: canzoni,
4: tanto mare.
0: Mare, ma
4: e tanto di olio di oliva.
0: È vino sì, e sì. Amore, sì, sì.
4: Adesso, allora, adesso potete votare per la prima e la seconda sul
0: Facebook.
4: Nostro Instagram e la Facebook
0: e la rete
4: Radio Actual.si.
0: Sì, grazie. Allora, ci vediamo alla prossima.
2: Actualis, ma Kovalec.
0: Ehi, Clapa, tu di Tuca, Tomislav Bralic, Clapa, intra de cestitke.
4: To le se pare amore. Te emocije u italijanščini po moje ni. Da bi tu tole napovedali tako mat.
0: Ne, mislim da bo prepustila te emocije, naše domače emocije.
4: Tako.
0: Teh emocij se ne da predvajati. Ja. To so aktualove emocije in čestitke še enkrat. Tomislav Bralic, Clapa intrade.
4: In všeč mi je, kako ste rekel, da v tem komadu se prepoznata in Premantura in Piran, ker nosimo more v duši in vsi aktualovci imamo to neko morje v duši. Tako da dajmo zdaj poslušati našo, da bi rekel, himno.
0: In za pet skupaj.
4: Dej.